del fiuti a da maccia sei rivuato una gamana una mutta mano un del fiuti a da maccia.